0: per retorica.
1: Letteratura polida, Maria Simonola. A ste cose manda sicario, sei da lì. Ed ero il giorno del rago, chi poi sei da galia.
0: Da se paradoxa, ho usato d'usuna, che c'è con segurta suna,
1: che tu ora si
0: sardia.
1: Vada chi bussa.

Morra torne, la quindiana, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il sistema, il

0: sarà sotto la tevaria e non si farà un dinacchio e la chiama di più muore di cui y llevando el sotero a la piscina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.